Confiteo Dei Omnipotenti, Beati Maria Sempre Vergini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sancti Apostoli Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et...

Confiteo de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Iulian Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidi, utque sancte Dei genetricis memoriam agimus, intercessione

Voglio ricordare il popolo nostro, senza il Signore, se da questo nostro.